C'era Ceceu Capradio, puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

di speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti.

dopo un affitto vici una carezza ai mio dio me bionde. Con musa becchi con terano e tostonde. Con musa becchi stava curati ai burte, dopo affanni e dolori, a mano e a morte.

Era fora, apris agli animali. A finestra era aperta e dei fiuminali un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probunia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, o la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera a tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Voli come accosti. Era una giovanotta ed è un sidelluccio.

y Murachi de Nostanza, Anus Marido, en sola dente machida. Anche io oggi posso volare e seguitare sta cielo maestoso. Guento di l'altecine, entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E stuento ieri.

Ares Spadriar. Antonio se ne è morto e poi a scuola l'hanno chiuso. Non c'era che attrezzi di...

0: Radio, la radio musicale corse.
1: O tempo parevi armato. Qui le darno spassigliati e si è rese piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondato.

0: eccellenza che l'usapri uno strucore un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio rinvio. Un vibro metteremo, un grande tralala, ma solo Berlinguer, da vei e da mognare.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati, tutti si impiegati, tutti sfortunati.

si barrisenta un canto e mascare so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso rombo. E uno strugarnuare, chi vi ci porta?

Bijam gusta maru, jam ovića sturja. Tu je radim o baru, kum kunobi vitturja. Eki man parera, dali zolo gaelu, kumu gidra pasa e fali orni ueli. E po entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in deomo comuno.

Domani, chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

Quanti notte una tenuta ovviamente salutare giù e notte e di già chi vuole sente se tu a moi che je voyage.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio. Corso me ne sto,